0: Wonderful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
3: Sono le 2:06.
4: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono 3 e 3 minuti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot.
3: Sono le 4:03.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La mia risposta sei tu.
1: Ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque. I know you wanna say it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: IFEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con IFEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. IFEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. IFEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. IFEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 6 e 3 minuti.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7 e 3 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia Romagna, con rovesci sparsi e intermittenti in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest, che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatica e sul basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento, con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti in un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling e Kupfer Edizioni.
3: Radio, internet, televisione.
4: Radio Plus, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
3: Sono le 8 e 5 minuti.
4: Ciao ragazzi, cosa fate dopo le 6 di sera? Una

0: Parola che sei tra noi. Riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parabola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
2: Benvenuti a tutti e buona domenica, nella settima domenica dopo il martirio di Giovanni. Ci viene proposto nella liturgia della parola il brano di Vangelo di Matteo, un brano sicuramente molto conosciuto, che noi conosciamo molto bene, il brano La parabola del seminatore. Sappiamo che parlare nella forma della parabola è un invito a voler leggere se stessi per capire dove siamo davanti alle esortazioni del Signore. E questo avviene attraverso l'incontro tra la nostra vita e gli insegnamenti di Gesù stesso. Ecco, vi lascio qualche punto di riflessione per magari per vivere questa festività come occasione di slancio per la nostra vita, di rilancio, di nuova motivazione, di nuovo discernimento di fronte alla realtà che viviamo. Prima di tutto noi siamo terra. In questa parabola il seme viene gettato in terreni diversi e noi siamo quel terreno. Il terreno si coltiva, il terreno è imprevedibile perché è soggetto ad eventi che non può controllare, come quelli atmosferici appunto. Il terreno va custodito perché possa rimanere fertile. E poi la parola è seme. Il seme, sappiamo, cresce a dismisura. Ogni albero che noi vediamo è stato un seme, ogni frutto che noi raccogliamo ha nel suo originario, prima ancora del suo inizio, ha nella sua origine un seme. E poi, come accade in questa parabola, il seme si posa ovunque. A volte è il vento che lo sposta, a volte è il seminatore che è portato a distribuire senza un particolare controllo il seme, proprio perché è molto piccolo, non si può fare non si può avere un'attenzione così certosina nel sapere dove si vanno a depositare i semi. E quindi noi siamo davanti a questa esortazione della parola affinché noi ci rendiamo consapevoli del fatto che noi siamo chiamati a diventare terreno fertile. E perché questo avvenga, dobbiamo far tesoro del fatto che noi non siamo mai gli stessi, che ciò che ci circonda in qualche modo ci condiziona e ci aiuta a crescere, oppure ci può anche aiutare a regredire, a demoralizzarci, a non avere stimoli a crescere interiormente nella nostra vita concreta. Ecco quindi, siamo chiamati ad essere a custodirci come terreno, a coltivarci attraverso l'incontro con la parola, ad avere fiducia nel fatto che l'incontro con la parola fa lievitare la qualità del nostro vivere secondo gli insegnamenti di Gesù. L'incontro con la parola è incontrare Gesù vivo e siamo noi a diventarne strumento nel momento in cui siamo capaci di tenere nel nostro cuore i suoi insegnamenti e vivere di conseguenza. Ecco quindi il punto, come anche Matteo in questo brano dice, noi abbiamo due strumenti, gli occhi per osservare la nostra vita, ciò che ci circonda, e abbiamo il cuore per elaborare, per interpretare ciò che ci circonda, per avere occasione di far incontrare ciò che il Signore ci insegna, ciò che Gesù ci insegna, con quelle che sono le difficoltà, le gioie, le paure, le preoccupazioni del nostro tempo e della nostra vita. Noi non siamo mai gli stessi, per questo, per fortuna, abbiamo sempre la possibilità di portare frutto. E quindi affidiamo al Signore questo momento, questa festività in questa domenica, chiedendogli di imparare attraverso la sua parola a portare frutto nella nostra vita concreta di tutti i giorni, chiedendogli di essere terreno fertile, chiedendogli il dono di saper custodire attraverso il desiderio di incontrare la sua parola. Attraverso questo desiderio ciascuno di noi possa imparare a tramutarlo in esperienza di vita, in insegnamento per la nostra vita. Possa ciascuno di noi affidare al Signore quindi il suo tempo, oggi, in quello che vive, affinché possa continuare a crescere, affinché questo suo terreno possa essere custodito e possa portare frutto, anche al centuplo, anche all'infinito. Un abbraccio forte a tutti e buona domenica.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.

0: del tempo, a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia Romagna, con rovesci sparsi e intermittenti, in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest, che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile, con qualche rovescio sulle Adriatiche e sul basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento, con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile, con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 3 minuti.
4: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifè di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 10 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Andiamo subito oggi. La Chiesa ricorda San Daniele Comboni, grande missionario e vescovo fondatore dei missionari comboniani e figura simbolo della dedizione all'Africa. Si ricorda anche San Francesco Borgia e ricorre la giornata mondiale della salute mentale, un momento fondamentale per rompere i tabù e sensibilizzare sull'importanza del benessere psicologico e dell'ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1903 a Manchester. Emmeline Pankhurst fonda l'Unione Sociale e Politica delle Donne, dando una spinta decisiva alla lotta per il diritto al voto femminile. Nel 1911 scoppia l'insurrezione di Wuchang, l'evento chiave che porterà al crollo della secolare dinastia Qing e alla nascita della Repubblica Cinese. Nel 1935 viene posta a Roma la prima pietra degli storici studi cinematografici di Cinecittà, la Hollywood sul Tevere. Nel 1985 si consuma la drammatica crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, il caso Sigonella, in merito alla gestione dei dirottatori della nave Achille Lauro. I nati di oggi: Giuseppe Verdi, maestro supremo dell'opera lirica italiana, compositore di capolavori immortali come Nabucco, Rigoletto e La Traviata; Alberto Giacometti, uno dei più grandi scultori e pittori del Novecento, celebre per le sue inconfondibili figure umane allungate; Harold Pinter, drammaturgo, regista britannico, premio Nobel per la letteratura nel 2006; David Lee Roth, carismatico ed eclettico, frontman e cantante della leggendaria rock band Van Halen. Noi ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in corso lavori sulla A4 Milano Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Si transita su una riduzione della sede stradale, frequente la formazione di rallentamenti e code. Sulla A8 Milano Venezia, per lavori sino alle 20 di oggi, chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Ed è in programma oggi la Gran Fondo Felice Gimondi, gara ciclistica amatoriale che si muoverà lungo la rete stradale della provincia di Bergamo, oltre che su alcuni tratti nevralgici della statale 42 del Tonale della Mendola. I blocchi più lunghi e critici si concentreranno sulle valli bergamasche. L'asse interurbano di Bergamo rimarrà aperto, ma saranno chiusi gli svincoli e le strade provinciali e comunali in entrata verso la zona dello stadio e della circonvallazione interna. In particolare, via Briantea e le vie limitrofe in zona stadio subiranno blocchi totali del transito dalle prime ore del mattino. Il tutto dovrebbe concludersi intorno alle 14.30. Lavori notturni sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco ed il Bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommerse delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva. Diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram, hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
5: Sono le 10 e 6 minuti. Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora sul Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci sparsi e intermittenti in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatica e sul Basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Stevie Wonder, questa era Another Star a rappresentare un album stupendo come Songs in the Key of Life, che in questo 2026 compie la bellezza di 50 anni, portati molto molto bene. Un disco questo che ha fatto veramente la storia e che questa leggenda vivente celebrerà eseguendolo tutto per intero dal vivo con la sua band attraverso un tour che toccherà l'Europa tra ottobre e novembre, segnando così il suo primo ritorno sul continente in fatto di concerti dopo 16 anni, per proseguire poi negli Stati Uniti fino a dicembre. Ecco, l'unica nota dolente tra le locations in cui Stevie Wonder si esibirà è non c'è nessuna data che riguarda il nostro paese. Le date più vicine a noi sono quelle di Parigi in Francia il 15 ottobre e due date in Germania, quelle di Hannover il 24 e Colonia il 26. Ed è davvero un peccato che Stevie Wonder non si esibisca qui da noi.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: L'unica consolazione che abbiamo è di ascoltare un pezzo per ogni puntata di Pop Up Weekend, tant'è vero che arriveremo sicuramente alla fine di novembre. Vero zio Frank che sta in regia? Ciao a te, un saluto a tutti gli altri che ci sono.

You Baby, Donna Summer, questa è la versione da 16 minuti, ovviamente non possiamo ascoltarla per intero, ad ogni modo è stato l'inizio di una carriera incredibile, una carriera di un artista che ha venduto più di 150 milioni di dischi nel mondo. Inoltre la regina della disco music, così come era conosciuta Donna Summer, è stata in assoluto la prima artista della storia a riuscire a piazzare 3 album doppi consecutivi al primo posto, sì, perché lei amava pubblicare album doppi. Sempre in America è stata la prima artista ad avere 3 singoli al numero 1, ha vinto 5 Grammy Awards, di questi 5 Grammy 4 li vinse in generi diversi, ne vinse uno nella categoria R&B, uno nella dance, nel rock e nel gospel, e vabbè, insomma, tanti premi, tanti record. E poi, sempre per quanto riguarda questa canzone, insomma, quando uscì la BBC la censurò immediatamente, azione questa che diede il via al successo mondiale del brano. Ma d'altronde, se tu censuri una canzone, tutte le persone sono incuriosite del perché, no? Vogliono andare a vedere, anzi andare a sentire in questo caso che cosa dice la canzone stessa, e il successo arriva immediato. Infine, sempre lì alla BBC, ci fu una persona che contò addirittura gli orgasmi che Donna Summer ebbe quando incise questo pezzo, e dicono che ne abbia avuto 23. Ma allora ci sono dei fenomeni alla BBC, voglio dire, vorrei conoscere questa persona che riuscì a contare gli orgasmi di Donna Summer durante la canzone, così, tanto per farci due chiacchiere. Era Love to Love You Baby, Donna Summer, passata oggi in Pop Up Weekend.

0: devo dire che sono molto belle le atmosfere e le coreografie stile anni 50 che si vedono in questo video diretto da Simone Bozzelli per Gaia era Bossa Nova, e poi c'è tutto il resto, no? Come suggerisce proprio il titolo, la base musicale richiama esattamente la Bossa Nova, il genere nato in Brasile a fine anni 50 dalla fusione tra samba e jazz tradizionale, con dei riferimenti sia al Brasile tanto quanto all'Italia. Ricordo che Gaia è per metà brasiliana e per metà italiana, come gli omaggi che lei stessa fa allo stato di Bahia e la cachaca, che altri non è che un distillato che si beve da quelle parti. E poi c'è un chiaro riferimento a noi, all'Italia, con il celebre brano Il cielo in una stanza del grande Gino Paoli. In questa canzone di Gaia, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che adesso lascia il posto a John Legend.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Due minuti, un libro.
1: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.

po' di Philly Sound, che non guasta mai, il caratteristico suono di Philadelphia, Sound of Philadelphia, che in questo pezzo dei Mother, Father, Sister and Brother, chiamato KG, sfociava apertamente, no, nella disco music di quegli anni, degli anni 70, e nel funk, ma del resto, come gran parte della produzione di questa enorme orchestra di Session Man, si tratta anche questo di una traccia prevalentemente strumentale, dove a parlare sono i fraseggi di chitarra, il pianoforte e i fiati e nulla più. La musica come si faceva a quei tempi, in sostanza, e che musica. Tra poco invece la musica ci accompagnerà con un'altra puntata di Globetrotter, quindi si parlerà di viaggi insieme a Jessica Donadio. Prima però c'è Damiano D'Arcy.

0: su a Talk to Me, ed è arrivato anche il momento adesso di parlare non di musica ma di viaggi, quindi ci fermiamo un attimo, il tempo di salire a bordo della supercar di Jessica Donadio, che nel suo Globetrotter ci racconta step by step che cosa c'è di bello da vedere in Albania. La settimana scorsa abbiamo avuto la prima puntata, ora andiamo a sentire che cosa c'è di interessante in una nuova città che Jessica Donadio ci presenta.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo spazio di Globetrotter insieme a me, Jessica Donadio, andiamo a parlare, a dare qualche curiosità su un'altra città dell'Albania, di questo magnifico paese. Oggi ce ne andiamo a Saranda e andiamo a dare alcune curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto Saranda dobbiamo dire che è un luogo di mare, quindi ovviamente la fa da padrone il mare e soprattutto le sue spiagge. Pulebarda è una delle spiagge più incantevoli della riviera albanese, situata a 15 km a sud di Saranda. Il suo nome in Albania significa spiaggia dei gabbiani e deriva dalla presenza di questi uccelli marini che volano sopra le acque cristalline. La spiaggia è caratterizzata da sabbia dorata e un mare incredibilmente limpido che la rende ideale per chi cerca tranquillità e un angolo di pace lontano dalla follia. Circondata da scogliere rocciose e vegetazione mediterranea, questa spiaggia offre un paesaggio suggestivo e rilassante. L'acqua è perfetta per il nuoto e per lo snorkeling. E poi per raggiungere ovviamente questa spiaggia si arriva per percorsi sterrati che collegano Saranda alla zona, ma una volta arrivati si può godere di una spiaggia intima, tranquilla rispetto alla località turistica affollata. E poi ovviamente se andiamo ancora più a sud, Butrinto è stata un'esperienza sorprendente perché diciamo qui sembra di camminare nell'antichità e prende vita un perfetto equilibrio tra storia e natura. Questo sito archeologico è situato in una riserva naturale che si affaccia sul canale di Vivari e sul lago appunto Butrint, creando uno scenario unico per ammirare il tramonto e vedere la luce del sole riflettersi sulle sue mura. Nel 1928 l'archeologo Ugolini, appassionato di Eneide, scoprì Butrinto durante una spedizione, rinvenendo reperti che risalivano persino al XII secolo. Tra i tesori ritrovati ci sono la statua di Apollo, la dea Butrinto, teste di marmo di Zeus e diversi epigrafi latini e greci. Insomma, testimonianze di una città che esiste da oltre 3.000 anni.
0: Molto molto bene. Poi mi sono informato e ho saputo che Saranda è una delle città sul mare molto vivace. In pratica una città che non dorme mai, no? E questo fa molto bene per chi organizza una vacanza da quelle parti. Grazie Jessica, un altro appuntamento con te in Globetrotter lo avremo il prossimo fine settimana, quindi lasciate pure la

0: Nero con Moving On a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo, il tempo di una breve pausa, pausa caffè bella energico, perché così ritorniamo belli carichi per l'ascolto di altra grande musica qui in Pop Up Weekend. Non andate via.
1: Sono le 11:00. Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

Collective Soul, questa era Hollywood Collective Soul, che sono in stato di grazia già da adesso, voglio dire, hanno appena scaldato i motori e già sono in stato di grazia, figuriamoci come saranno nel momento in cui saliranno sul palco. Infatti c'è già pronto per loro un lungo tour che li porterà in giro tra il Canada e gli Stati Uniti a partire da questo fine settimana, proprio in Canada, e anche lì c'è da giurare che di energia ne avranno tantissima da regalare ai loro fans. Ma oltre ai concerti, la band di Ed Roland sta anche pubblicando nuova musica che porterà in giro con un tour che parte, appunto, come detto, da questo fine settimana dal Canada, per proseguire poi negli Stati Uniti, dove terranno concerti fino a febbraio dell'anno prossimo, quando li aspetta una residency di 7 giorni spalmata lungo il mese di febbraio a Las Vegas. Erano Collective Soul, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend con Hollywood, dove ora arriva

The Who, questa era Who Are You, conosciuta anche come sigla di apertura di un noto, di una nota serie televisiva come quella di CSI, Who, che stanno riprogrammando il tour d'addio, che si chiama The Song Is Over, che per una tranche, voglio dire, si è già svolta in Europa, passando anche qui da noi in Italia nel luglio di 2 anni fa. Dicevo che le rimanenti tranche del tour di addio degli Who sono state riprogrammate, quindi rimandate all'anno prossimo, per un'operazione al ginocchio che ha dovuto subire Pete Townsend. Sta bene ora, quindi tutto a posto, mentre rientra nella formazione di degli Who Zakk Starr, che è il figlio di Ringo Starr, per intenderci, alla batteria. E così nel 2027 ci dovrebbero essere queste date, no? Le date di questo tour degli Who, che toccheranno il resto dei continenti per volere proprio di Pete Townsend e Roger Daltrey. The Who, che abbiamo ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arrivano due pezzi senza interruzioni con le storie brevi di Annalisa e Tananai, ma subito con un grande successo firmato dagli O2, Angel of Harlem.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in corso lavori sulla A4 Milano Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Si transita su una riduzione della sede stradale, frequente la formazione di rallentamenti e code. Sulla A8 Milano Venezia, per lavori sino alle 20 di oggi, chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Ed è in programma oggi la Gran Fondo Felice Gimondi, gara ciclistica amatoriale che si muoverà lungo la rete stradale della provincia di Bergamo, oltre che su alcuni tratti nevralgici della statale 42 del Tonale della Mendola. I blocchi più lunghi e critici si concentreranno sulle valli bergamasche. L'asse interurbano di Bergamo rimarrà aperto, ma saranno chiusi gli svincoli e le strade provinciali e comunali in entrata verso la zona dello stadio e della circonvallazione interna. In particolare via Briantea e le vie limitrofe in zona stadio subiranno blocchi totali del transito dalle prime ore del mattino. Il tutto dovrebbe concludersi intorno alle 14.30. Lavori notturni sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco ed il Bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

che erano gli anni 70, ma anche senza dirlo, voglio dire, si capisce molto bene. Siamo nel 1978, lui è Cerrone, universalmente considerato uno dei pionieri e padri fondatori della disco music e della musica moderna elettronica, e secondo in Europa solo a Giorgio Moroder, e qua insomma ci inchiniamo un po' tutti. Lui, dicevo, è Cerrone, questa era Je suis music, questo era un brano che arrivava dal quarto album di Cerrone, dal titolo Cerrone 4. Ecco, di questo brano ne fecero un 45 giri, dove sul lato B c'è un pezzo che si intitola Rocket in the Pocket. Rocket in the Pocket ebbe, diciamo, un discreto successo, ma la particolarità di questa canzone è che poco dopo la metà del brano si sente un assolo di chitarra, e ad eseguire quell'assolo è uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, è un certo Jimmy Page. E voglio dire, intervenire in un pezzo di Cerrone per lui suonava un po' strano, no? Però è accaduto realmente, solo che Jimmy Page non appare nei crediti di quel brano per motivi contrattuali che insomma gli impedirono di avere il suo nome scritto nei crediti appunto di quella canzone. Tuttavia si sente il suo passaggio, è come se si sente, magari avremo modo di ascoltarlo in una delle prossime puntate di Pop Up Weekend. Mentre ora in arrivo qui in Pop Up Weekend c'è un altro grande nome della musica, lui è Rod Stewart.

Oltre ad essere il pezzo più famoso della storia del rock, questo Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival ha superato di recente anche il miliardo di ascolti su Spotify. Spettacolare. Ora in arrivo c'è l'ultimo per oggi, firmato dai Subsonica.

rappresentativa dei Subsonica, questa Nuvole Rapide che arrivava dal loro terzo album intitolato Amore Matico, pezzo che ci è servito per chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo appuntamento del fine settimana di Pop Up Weekend, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank per la regia, al supporto in voce di Jessica Donadio con la sua rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi do l'appuntamento.

0: spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 3 minuti.
5: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Goetz, le poesie di Mallarmé, Pasiphae di Montherlant e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
6: In tutto il mondo.
7: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumenes.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio. Un concerto, uno spettacolo, avete ascoltato una mostra, l'agenda di Radio Punto. Un mercatino. Non perdere il prossimo appuntamento. Speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni

radio. Semplicemente ovunque. Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: e due minuti.
1: Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Riccardo Pellegrini presenta
6: Ora Musica.

0: musica, la vetrina della musica indipendente, e il sabato e la domenica Ora Musica Weekend per riascoltare tutte le novità della settimana, visto che andiamo in onda tutti i giorni. Buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, molte novità le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, e come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Eyes, Elton John ad aprire ora musica di oggi, prima della novità al primo ascolto, che si chiama Loudest Silence ed è un brano che nasce dai conflitti che spesso ci portiamo dentro prima di trovare la forza per lasciarli andare, quindi tema molto profondo nel nuovo singolo firmato Vinzo.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi, questa settimana stiamo spesso a Milano e anche oggi siamo nel milanese, Milano e provincia. Andiamo a parlare con i Graffite che hanno vinto al Teatro Ariston di Sanremo l'edizione 2026 di Sanremo Rock and Trend. Adesso qua ci voleva l'effettino degli applausi, ma siccome sono solo gli effetti non li metto, do soltanto il benvenuto al loro rappresentante e complimenti per questo risultato. Ciao, con chi stiamo parlando?
1: Ciao, sono Michele, il bassista.
0: Michele Cartisano, che poi, insomma, l'idea dei Graffiti è nata da te, è partita da te, giusto?
1: Sì, era un'idea che mi portavo dietro da un po' di tempo, e diciamo alla fine mi sono deciso ad osare.
0: Tra l'altro siete anche abbastanza giovani come band, perché comunque 2024, siete nati da un paio d'anni, no?
1: Sì, abbiamo fatto tante cose in un paio d'anni.
0: Mi sembra proprio di capire questo, perché vedo, insomma, già dal 2025 primo posto in alcuni contest, poi via via fino ad arrivare a quest'anno che, come dicevamo, insomma, vi ha visto vincere Sanremo Rock. Com'è stato andare all'Ariston a suonare?
1: Beh, è stata un'esperienza immensa, dove comunque abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo vissuto delle emozioni fortissime, ed è stato bello perché comunque è un festival di alto livello. Ogni selezione, le selezioni erano quattro e in ogni selezione c'era una giuria diversa, e quindi
0: avere questo... più conferme, quindi anche, no? Con
1: sì,
0: il cambio di giurie.
1: Sì, esattamente, è una cosa che quando ci sei dentro ti spaventa anche un po', però diciamo, se poi vai avanti diventa veramente una conferma come inconfutabile, diciamo, perché
0: certo.
1: Poi sì, abbiamo conosciuto tante band, con alcune siamo rimasti anche in contatto, abbiamo conosciuto persone che lavorano nel settore della musica, quindi
0: che è quello il bello, io lo dico sempre, il bello del fare concorsi è proprio, al di là dei risultati, quell'esperienza lì che nascono, ti confronti, hai nascono rapporti, anche amicizie a volte che durano poi nel tempo, quindi questo scambio è molto positivo nella musica in modo particolare. Poi come ci racconti questo singolo Revenge Obsession?
1: Revenge Obsession parla del male che si ritorce contro chi lo fa. È una canzone, è stata la prima canzone tra l'altro che abbiamo scritto, ed è per noi, come dire, proprio veramente un pezzo simbolo, perché è il primo brano su cui Andrea ha scritto un testo con noi, è il primo brano che io e Simone, il batterista, quando abbiamo cominciato a provare da soli, abbiamo scritto. Quindi, come dire, per
0: sarete
1: noi
0: sempre legati a questo pezzo qua.
1: sì, esattamente.
0: Tanta carica in questo pezzo che adesso noi andiamo ad ascoltare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere i Graffiti attraverso i social.
1: Sì, graffite.rockband, basta cercare così su Instagram, Facebook, YouTube.
0: Scritto col PH, graffite,
1: esatto.
0: Col PH.
1: Esatto, graffite col PH, esatto.
0: Giusto. Va bene, andiamo ad ascoltare Revenge Obsession, ci sentiremo sicuramente in occasione di un prossimo singolo, e salutaci, ringrazia anche gli altri Graffiti.
1: Grazie a voi.

0: Revenge Obsession, questo era il singolo di Graffite da Milano, oggi i nostri ospiti nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

Ora musica, la vetrina della musica indipendente, le novità indipendenti tutti i giorni in radio. Adesso con H. Sent, Sera e Mr. Miller insieme per questo singolo che si chiama Don't Leave.

La musica dance, Aura Musica, non manca mai la nostra promozione dance, perché qui ci occupiamo un po' di tutti i generi musicali, senza esclusione di nessun genere. Adesso c'è Anita Brightfly, nuovo singolo anche per lei, è super.

0: Superstar. Questo era il nuovo singolo di Anita Brightfly tra le novità di Ora Musica.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Radio, internet, televisione.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia.
6: Bentrovati, in corso lavori sulla 4009 Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Si transita su una riduzione della sede stradale, frequente la formazione di rallentamenti e code. Sulla 8009 Venezia per lavori sino alle 20 di oggi chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Ed è in programma oggi la Gran Fondo Felice Gimondi, gara ciclistica amatoriale che si muoverà lungo la rete stradale della provincia di Bergamo, oltre che su alcuni tratti nevralgici della statale 42 del tonale della Mendola. I blocchi più lunghi e critici si concentreranno sulle valli bergamasche. L'asse interurbano di Bergamo rimarrà aperto, ma saranno chiusi gli svincoli e le strade provinciali e comunali in entrata verso la zona dello stadio e della circonvallazione interna. In particolare via Briantea e le vie limitrofe in zona stadio subiranno blocchi totali del transito dalle prime ore del mattino. Il tutto dovrebbe concludersi intorno alle 14.30. Lavori notturni sulla 7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco ed il Bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
8: Al centro esatto della musica.
7: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
9: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

Bert con il nuovo singolo Ragazza Single, canzone scritta da lei che con questo nuovo progetto debutta anche come autrice. Spazio a Maurizio Martini e Marco Ferracini.

Bolle Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni. Aura Musica, anche Nicola Ferrari.

0: chitarra di Nicola Ferrari nel nuovo brano incancellabile estratto dal suo EP tra le novità di Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

Questa sera però devo uscirmene un po', che mi aspettano al bar per andare a giocare. Tutti quanti a calcetto, spero che mi dirai bacio pure, vai vai, ti ho mai detto di no, gioca pure se vuoi.

0: Aleo, vuoi sapere perché? Perché ti amo, canta Giorgio Conte, fratello di Paolo Conte, novità qui a Ora Musica. Spazio adesso a Chic Boom Boom con Matilde Katamai.
1: Yeah, è la Patty Mom. Ma ti Sofì, non ti serve a provarci, serve solo rispetto.

0: Da Torino i Proclama, 10 anni di distanza dall'ultimo disco, tornano con questo brano che si chiama Ti Resto Addosso. Oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la Vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la Vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 7 minuti.
5: Circa 460 megawatt di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 megawatt e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 gigawatt entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro. Fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime, tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua invece la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione Europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il 500 milioni di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile.

0: Un bacio. Insomma, cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo. Edmond Rostand.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Noi che telefonavamo di nascosto dal fisso.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: Hot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione

0: per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: anche oggi diamo così un appuntamento molto importante.
1: Quale, quale? Dimmi, dimmi.
0: Sai che una volta i DJ non parlavano così?
1: Sì, allora, con la voce impostata. Sì, ciao Flavio, ciao. Buonasera.
0: Ciao amici, allora come andiamo? Giù gettone, via andare.
1: Altro giro, altra corsa.
0: Esatto, vabbè, insomma, ai tempi si parlava un po' così, no? Sai, bombavi un po' la tua voce.
1: Esatto.
0: Allora, parte gli scherzi.
1: Ciao, buona domenica.
0: Buona domenica a tutti, questa è C'è la vita, alle ore 16 alle ore 18 si parla di curiosità e aneddoti, chiaramente, come tutte le domeniche. E dobbiamo dare anche il nostro numero del WhatsApp.
1: Vai.
0: Che è il 379-100-2645 a prendere le vostri messaggini. Oggi abbiamo Cristina Fischietti.
1: Ciao Cristi.
0: Ciao Chris, benissima, guarda com'è bella, pimpante, tutte le domeniche, una domenica sì, una domenica no, sei sempre qua, vabbè, comunque dai. Salutiamo anche Giusy Borla.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E anche Giro da De Mito. Allora, come dicevo, questa è Radio.fm, Radio.fm TV sul DAB in Plus in tutta la Lombardia e nell'Emilia Romagna, anche nel Piemonte, e poi soprattutto anche sul canale nazionale, nazionale, ovvero sia il canale 833, che sarebbe Super 6.
1: Sì,
0: però è televisione interattiva, se avete,
1: esatto,
0: uno Smart TV ci potete vedere, e da lì poi basta che andate su questo
1: il nostro streaming video
0: e lo vedete, radio.li. Va bene, detto ciò, allora partiamo subito con i primi due motivi, e lo facciamo con Michelle Branch con i New Radicals con The Game of Love, e poi KD Lang con Constant Craving.

0: televisión.
1: Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: leggiamo prima curiosità di questa domenica. Oggi praticamente è il giorno 11 di ottobre. Anzi, dovevo ricordare anche una cosa, che i WhatsApp che non sono andati in onda praticamente la settimana scorsa li rileggiamo adesso, questa settimana. Allora, andiamo subito con la prima curiosità. C'è il cantante Lazza, ve lo ricordate, no? Partecipato anche a Sanremo con Ceneri, no? Giusto?
1: La Cenere.
0: Cenere. Allora, vediamo un po' cosa faceva prima questo cantante Lazza. Allora, gli studi e al conservatorio e il pianoforte. Allora, prima di diventare uno dei nomi di punta del rap e della trap italiana, Lazza ha studiato seriamente pianoforte al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Questa solida formazione classica influenza spesso la musica, infatti tanto da inserire tracce suonate interamente al piano o l'esecuzione di pezzi al pianoforte dal vivo. Cosa faceva prima Lazza? Prima di diventare cantante? Allora andiamo subito a scoprire. Il lavoro nei cantieri. Prima di vivere, grazie alla sua musica e raggiungere successo per mantenersi, ha lavorato nei cantieri edili occupandosi del montaggio di impianti di climatizzazione. Allora, Lazza, noi abbiamo
1: vieni qua
0: bisogno
1: che c'è il problema.
0: Te, perché c'è un problema che ancora non è stato risolto. Allora, direttore, se sta ascoltando la trasmissione, se vuole chiamiamo Lazza.
1: Magari c'è un prezzo, non so, così
0: Jacopo,
1: da amici.
0: Jacopo Lazzarini, no? Che io lo conosco, e vediamo un attimino se magari ci
1: possiamo cambia. Risolvere.
0: Lo risolviamo, dai, va bene. Allora, detto ciò, andiamo avanti
1: con la musica. Vai. Lo facciamo con i Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love. E poi Flavio, cosa abbiamo?
0: E poi c'è Emmy Grant con la sua Lead Me On. I know that this could hurt me bad.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: andiamo subito così a leggere questi messaggini della settimana scorsa. E qui c'è Romeo da Cimbergo Brescia, è sicuramente in ascolto perché lui deve ascoltare questo suo messaggino. Allora, ora che ci sono pochi turisti, una bella passeggiata con i miei cani per campi.
1: Olè, bagni, un
0: va
1: po'
0: bene.
1: Di fresca.
0: Esatto, poi c'è Isabella da Avola, Siracusa, Sicilia. Venite a trovarci ragazzi, tempo bello, mare stupendo, cibo buono e tanta musica, la vostra. Bene,
1: grazie.
0: Assolutamente. La terza questa è Fabiano da Malborghetto, Udine. Bene, lì nel Friuli Venezia Giulia ci ascoltano veramente a tappeto, Gianmarco. Allora, Natale si avvicina. Questa settimana ho fatto le compere per i regali, visto che i prezzi sotto Natale aumentano, e lui dice: cosa ne pensate? E ci saluta. E là.
1: Penso che, non lo so, a novembre inizierò a fare l'albero anch'io, dai.
0: Sì, ti faccio compagnia. Adesso già cominciano a addobbare anche
1: ci sono, cioè c'è Halloween, però comunque siamo lì.
0: Eh beh, certo, sì. Sì, adesso a ottobre c'è Halloween, lo facciamo anche noi qui.
1: Sì, Halloween, tutto il dia.
0: No, porto le zucche.
1: Ah, le zucche, le svuotiamo.
0: Allora, detto ciò, andiamo avanti. Musica, lo facciamo con One Republic, con Someday, e poi Olive con Out of Love.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Seconda curiosità, e qui parliamo praticamente dei gioielli di alta moda. Uia.
1: Dimmi.
0: Allora, vediamo un po'. La prima curiosità è questa: l'origine comune di rubini e zaffiri. Oilala. Allora, nonostante abbiano colori completamente diversi e nomi differenti, rubini e gli zaffiri appartengono alla stessa identica specie minerale, il corindone. Boh. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Il corindone è incolore allo stato puro, ma la presenza di minuscole tracce di cromo crea la tipica inconfondibile colorazione rossa del rubino, mentre tracce di ferro e titanio regolano le celebri tonalità blu, ma anche rosa, gialle o verdi dello zaffiro.
1: Wow.
0: Dello zaffiro.
1: Zaffiro.
0: Non è lo zafferano, eh?
1: No.
0: Allora, poi l'oro rosa è una lega moderna. Allora, l'eleganza romantica dell'oro rosa non è una scoperta millenaria, ma è una creazione relativamente recente della gioielleria. Questa splendida tonalità calda nasce dalla fusione sapiente e controllata di oro puro, rame, che infatti dona una sfumatura rosata, e una piccola percentuale di argento per stabilizzarne la lavorazione. Che bella cosa!
1: Wow, bella. Ci piace.
0: Tu ce l'hai?
1: No, lo zaffiro mi manca.
0: Ti manca, vabbè, anche noi qui in radio non ce l'abbiamo, ci manca tantissimo. Chissà se a Natale ci faranno
1: un regalino, sì.
0: Va bene, andiamo avanti con la buona musica, lo facciamo con Bob Sinclair con Rock the Boat.

0: Altri messaggini che stanno arrivando qui al 379-1002645. Intanto ricordiamo che questa è Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Elia in regia, con Se la Vida dalle ore 16 alle ore 18 come tutte le domeniche. Allora, qui ci abbiamo Zaccaria da Falciano del Massico, Caserta. Beh, no, Caserta, eh? Praticamente lì si mangia bene a Caserta, eh?
1: Ah sì, ok, buono, ci devo andare allora.
0: Allora, faccio tanti auguri a mia figlia Flora, che oggi compie 5 anni. E allora, auguri, buon compleanno, eh? Poi andiamo avanti, c'è Violante da Monrupino, Trieste. Bene, allora vorrei sapere per curiosità, il canone RAI lo si paga ancora? Perché nella fattura elettrica non è indicato. Ne sapete qualcosa? Allora,
1: no, sono fuori.
0: Visto considerato che caschi proprio a fagiolo, ieri, che era appunto sabato, sono andato in posta perché dovevo andare a pagare appunto il bollo della macchina.
1: Wow.
0: E per curiosità ho chiesto gentilmente alla ragazza allo sportello, e ho chiesto: volevo capire se il canone RAI è ancora diciamo nella fattura elettrica, no? E mi ha detto di sì.
1: Wow.
0: Non c'è appunto la dicitura, perché se andiamo a vedere non
1: è tutto incorpato,
0: è
1: tutto incorporato, così almeno non sai quello che stai pagando, ecco.
0: Ecco, allora Violante lo paghi a rate, eh?
1: Esatto.
0: Ogni mese o ogni due mesi tu lo paghi a
1: rate. Lo paghi.
0: Sei contenta? Poi c'è, allora, Davide da San Bernardino Verbano, quella. Allora, dice: questa mattina, grande partita tennis, ho stracciato il mio avversario, che saluto, Gianluca, e oggi ci si riposa. Bene, bene, bene, bene.
1: E allora, ottimo, ottimo.
0: Insomma, l'ha stracciato questo uomo. Allora, c'è il punto classic, giusto Gianmarco?
1: Sì,
0: lo facciamo,
1: corretto,
0: con i Tavares con More Than Woman e poi Alanis Morissette con Ironic.

0: Allora, il bello è anche questo, perché praticamente, visto che qua in radio non abbiamo un pacchettino di crackers, no? Andiamo subito a leggere una curiosità dedicata ai crackers.
1: Ai crackers.
0: Allora, perché hanno i buchi?
1: Non lo vediamo. So, dimmelo.
0: Allora, i forellini non sono decorativi, ma servono a far uscire il vapore acqueo durante la cottura in forno. Quindi, in questo modo, l'impasto resta perfettamente piatto, sottile e croccante, evitando la formazione di bolle d'aria. Da dove deriva il nome? Andiamo subito a scoprire. Il nome cracker nasce negli Stati Uniti all'inizio dell'Ottocento e deriva dal verbo inglese to crack. To crack.
1: Il crack.
0: Crack. Bene. Che significa scricchiolare. Bene, in effetti è vero. Sì, quando lo metti in bocca scricchiola
1: anche troppo.
0: Se poi uno ha la dentiera un po'...
1: rimane lì.
0: Vabbè, insomma. Allora, il termine fu scelto proprio per imitare il tipico rumore croccante che si sente quando si mastica questo prodotto. Che bello, eh? Tu sei magari, non so, in una riunione come abbiamo fatto noi qua e c'è qualcuno che mangia il cracker e disturba.
1: O un cracker.
0: Però sai cos'è?
1: No.
0: Che una ciliegia tira l'altra. Quindi
1: esatto,
0: anche quello che
1: il cracker
0: accanto,
1: tira l'altro.
0: La prossima riunione che faremo
1: mangeremo tutti i cracker.
0: Un cracker, in modo che il nostro direttore parla e noi mangiamo i cracker. Direttore, si prepari una bella Ritz di quelle toste.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Musica.
0: Musica lo facciamo allora. Lo facciamo con i
1: Bandolero
0: con Paris Latino e poi Rax Balobird con Voices.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: altri WhatsApp ne stanno arrivando e mi sta dicendo la nostra Cristina Fischietti. Bene, poi vabbè, li rileggeremo la prossima settimana gli ultimi. Non sto neanche a dire qua stop perché tanto lo sappiamo.
1: Ci dimentichiamo, Flavio, tranquillo, vai avanti.
0: Allora, qui c'è Alessia da Gravellona Lomelina in provincia di Pavia. Allora, sono fortunata di avere un marito bravo e premuroso. Ti amo tantissimo.
1: Anche noi.
0: Anche noi, assolutamente. Bene, bene. Tienilo stretto questo marito, Alessia. Poi, dunque, c'è Goffredo. Allora, da Chiusano d'Asti. Beh, lì è una bella zona, si mangia anche bene. Allora, sono contento e molto agitato perché domani vado a ritirare l'auto nuova. Speriamo in bene. Beh, insomma.
1: Sì, sì, speriamo anche noi, dai.
0: Le auto nuove ogni tanto, però insomma dai dai, non ti preoccupare che vedrai che veramente, cioè, non sarai contentissimo,
1: tranquillo, vai avanti,
0: te lo diciamo noi, te lo dice anche Gianmarco, fidati. Allora, poi dunque abbiamo Valeria da Birmingham, giusto? In Inghilterra si dice
1: Birmingham.
0: Birmingham.
1: Un pochino di mix, stai mixando un po' troppo.
0: No, qui c'è praticamente una, è stato scritto male. Qui c'è B E, invece no, B-E.
1: Birmingham.
0: Ah, ok, Inghilterra. Allora, ancora una settimana e poi rientro in Italia.
1: Statene là.
0: Infatti dice, sono dispiaciuta perché avevo fatto un po' di amicizie.
1: Puoi sempre ritornare, tranquilla.
0: Sì, va bene, insomma, dai.
1: Dai.
0: Allora,
1: piccola pausa.
0: Piccola pausa e poi torneremo in diretta sempre qui con C'est la vie.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1900

0: 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Sono le 17 e 3 minuti.
6: Luce verde, Lombardia. Ben trovati sull'autostrada A8 Milano-Varese per lavori. Vi ricordo che fino alle 20 di oggi è chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Lavori in corso anche sull'autostrada A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Qui si transita su una riduzione di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Ma i lavori proseguono anche di notte sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco e il Bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Adesso Gianmarco, non è, diciamo così, una cosa volgare assolutamente.
9: Che parliamo, si può dire?
8: Sì, parliamo delle due curiosità sull'uccello Padulo.
9: Oh, ogni domenica viene un uccello a farci compagnia. Vai Flavio, ti racconta.
8: Allora, l'uccello Padulo è un famosissimo volatile mitico e goliardico della tradizione popolare italiana, noto soprattutto per il modo in cui vola basso. Attenzione, adesso andiamo subito a scoprire. Allora, l'origine etimologica, ovvero sia la battuta in rima. Allora, il termine Padulo deriva da Padulle, una variante toscana che significa palude. Di conseguenza, in base alla storia naturale seria, un uccello padulo dovrebbe essere un normale uccello acquatico, come un germano reale. Nella goliardia italiana, invece, il nome è stato sfruttato per la sua perfetta e maliziosa rima con una ben nota parte anatomica, dando vita al celebre tormentone che, secondo cui l'animale vola all'altezza puntini puntini puntini.
9: Bella. Wow.
8: Poi la diffusione nelle caserme militari. Questo mitico volatile è diventato celeber pazio soprattutto all'interno della cultura delle caserme e del servizio di leva obbligatorio, ovvero sia la naia. Veniva citato dai veterani per spaventare o accogliere le nuove leve con scherzi e ammonimenti, ovvero sia l'espressione attento all'uccello padulo che gira, che significa e significa tuttora in senso figurato, e l'arrivo improvviso di una grossa fregatura, di un imprevisto spiacevole o di un incarico particolarmente pesante presso alle spalle, capito?
9: Bueno!
8: Va bene, dai, insomma, qui è l'uccello.
9: si vola. E volano anche le canzoni.
8: Assolutamente.
9: Adesso.
8: Allora c'è anche lui con Nio, che non ha l'uccello Paduno, con Up Out and Gone, e poi Cher con Walking in the

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Che bello, la seconda ora molto divertente.
1: Sì, sì, ci stiamo divertendo.
0: Dai. Qui fa caldo in radio oggi.
1: Sì, perché qua in radio, sia d'estate che inverno, fa sempre caldo. Non so perché, non chiedermelo, però boh.
0: Non si sa, qui abbiamo i muri che parlano. Va bene, insomma.
1: Se potessero parlare.
0: Sì. Allora, andiamo subito con i nostri WhatsApp. Qui chi abbiamo? Quella. Allora, qui abbiamo Sandro da Milano. Meno male qualcuno da Milano. Allora, al giorno d'oggi la tecnologia fa schifo.
1: Concordo.
0: Quando hai un problema con internet e parli con un operatore che non capisce niente, è un bel problema. E ci saluta. Beh, posso capire, insomma, è difficile. Tante volte trovi l'operatore che è molto spigliato, cioè capisce
1: molto schillato, invece l'altro,
0: cioè, quello
1: magari
0: che invece che... dice no, ma fai così, poi invece
1: secondo me segue un copione.
0: Comunque guarda, secondo me ti do una dritta, Sandro, fallo te, se devi anche internet così resetti e vedi che poi ti parte.
1: Esatto, vai,
0: io lo faccio così ogni tanto. Allora, subito abbiamo poi Catuscia da Fivizzano Massa Carrara La Spezia, e che dice: non vedo l'ora che arrivi l'ultimo dell'anno, ho già organizzato tutto, saremo 250 persone,
1: la Madonna, un matrimonio
0: in questa grande villa che non fa il nome, e ci sarà da divertirsi. Beh, ci credo.
1: Vale, mi raccomando, con la nostra musica però.
0: Assolutamente, attaccata alla musica, perché poi l'ultimo dell'anno sì, ci sarà,
1: sì, ci saremo anche noi.
0: Anche
1: dai,
0: noi, assolutamente. E poi per ultimo abbiamo Gildo da Carnago, provincia di Varese. Oggi relax, non sento, non parlo, ma vi ascolto Radio Punto. Complimenti per la trasmissione.
1: Applausi.
0: Grazie, applausi, veramente. Grazie. Allora, andiamo avanti. Musica lo facciamo con Adele, con appunto un bellissimo motivo, Oh My Good, e poi i Water Boys con The Wall of the Moon.

0: curiosità che andiamo subito a leggere. Allora, vediamo un po'. La curiosità sul tornio. Il tornio è quell'attrezzatura molto bello, sì, perché sì, in effetti sì, mi piace sì. anche a me. Allora, ecco due curiosità affascinanti sul tornio, una delle macchine utensili più importanti della storia industriale. È considerato il padre di tutte le macchine. Infatti il tornio è l'unica macchina utensile in grado di riprodurre se stessa. Teoricamente, utilizzando un tornio abbastanza grande e preciso, un artigiano può fabbricare tutti i componenti necessari per costruire un altro tornio. Oltre a questo, oltre a quasi tutti i pezzi per altre macchine industriali, beh, certamente. Per questo motivo ha un ruolo fondamentale nella storia della tecnologia. Che bella cosa, la tecnologia del tornio. Allora, ha origini antichissime e sfruttava gli alberi. Le prime versioni del tornio risalgono all'antico Egitto circa 1300 avanti Cristo ed erano azionate a mano da due persone. Nel Medioevo si diffuse poi il tornio a pertica. Sfruttava l'elasticità di un giovane albero o di una lunga barra di legno fissata al soffitto, collegato poi a un pedale tramite una corda arrotolata attorno al pezzo da lavorare. Premendo il pedale, il legno girava e l'albero flessibile lo faceva tornare in posizione quando si rilasciava il piede. Che bella storia, eh?
1: Wow, bene,
0: bene, bene, bene, bene. Allora,
1: avanti.
0: Andiamo avanti con Machine la Gun musica. Kelly. Eccolo qua, Machine con Gun Kelly con Why Are You Where? E poi Robert Miles con Fable.

0: andiamo subito a leggere. Allora, subito i whatsappini che arrivano. Quella là. Qui ci abbiamo Dina da Peveragno. Cugno. Quella. Allora, manda un saluto al suo capo Gerardo che ci sta ascoltando bene, dicendogli: mi hai promesso che mi avrebbe spostata di reparto. Spero che mantenga la parola. Bene, speriamo bene.
1: Anche noi speriamo.
0: Faccelo sapere, che poi dopo vediamo con Gerardo.
1: Che possiamo fare.
0: Esatto. Poi abbiamo Remo da Sogliano Cavour Lecce. Sono single da 30 anni. In questo mese ho trovato l'anima gemella.
1: Vai,
0: ne
1: bene.
0: Sono fiero e contentissimo. Ti amo, Cinzia. Quella.
1: Ciao,
0: bene,
1: Cinzia.
0: Bene,
1: ciao.
0: Bene, ciao. E poi per
1: ultimo
0: abbiamo Liliana da Cernusco sul Naviglio e dice: è arrivato. Che cosa? L'aumento di stipendio, che gioia. Bella questa,
1: vero, finalmente una gioia nella vita, doveva, una gioia.
0: Esatto, quella doveva spostarsi di reparto, questa ha avuto.
1: Questa è la gioia più immensa.
0: Va bene, dai, ci sta. Allora, infotraffic e poi torneremo qui in diretta sempre con Se la vi.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Ben trovati sull'autostrada A8 Milano-Varese per lavori. Vi ricordo che fino alle 20 di oggi è chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Lavori in corso anche sull'autostrada A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Qui si transita su una riduzione di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Ma i lavori proseguono anche di notte sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco e il Bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: andiamo allora subito a leggere. È l'ultima curiosità, Giammarco?
1: Sì, è l'ultima.
0: Allora, questa è l'ultima curiosità, che peccatino. Allora, parliamo di che cosa? Due curiosità sul GPL. Visto che il carburante, guarda.
1: Allora, sale stelle.
0: Esatto. Stelle. Allora, ci sono queste curiosità sul GPL, ovvero sia gas di petrolio liquefatto, che forse non conosci. Andiamo subito a vedere. È originariamente inodore. In natura il GPL non ha alcun odore. Il classico odore di gas che avvertiamo viene aggiunto poi artificialmente attraverso un processo chiamato odorigazione, per motivi di sicurezza, così da poter percepire immediatamente eventuali perdite. È più pesante dell'aria? Vediamo. Allora, a differenza del metano, che è più leggero dell'aria e tende a salire verso l'alto, il GPL in stato gassoso è più pesante. In caso di fuoriuscita tende a depositarsi e ad accumularsi verso il basso, sul pavimento o nei seminterrati. E vabbè, insomma, adesso visto che il carburante è dato alle stelle, tanti fanno, metteranno l'impianto GPL in macchina e si vola. Tu lo metti il GPL?
1: No.
0: Metti, va bene. Il nostro direttore non so neanche
1: non lo
0: se
1: so.
0: Ce l'ha. Va bene, perché poi costa.
1: Domanderemo. Costa.
0: Il direttore non spenda i soldi, assolutamente. Allora, andiamo avanti con il nostro punto classic e lo facciamo con gli Earth, Wind and Fire con Fantasy e poi Incognito con Where Did We Go Wrong.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: siamo così giunti appunto per gli ultimi praticamente WhatsApp, e mi sta dicendo Cristina che ci sono 3 WhatsApp, va bene, li leggeremo poi la prossima, d'accordo Chris?
1: Ciao!
0: Allora, qui c'è Antonio da Livenza, San Stino, Venezia, stasera vi aspetto, si riferisce a Francesca, Donatello, Barbara e a tutta la compagnia, praticamente al mio ristorante, quindi questo avrà il suo ristorante
1: ed ha invitato i suoi friends.
0: Invitato, però non farli pagare assolutamente,
1: gratis,
0: e poi magari veniamo anche noi stasera,
1: facciamo un evento,
0: tu visto che la macchina è veloce,
1: possiamo andare
0: assolutamente. Poi abbiamo Maria da Roncello, Monza, Brianza, un saluto alla mamma Rosaria e alla Rosaria, perdona, mamma Rosaria, non so come mai
1: Rosaria. Ma sì, Rosaria.
0: E alle cognate Loredana e Clelia, ci vediamo presto, bene, siamo contenti anche noi. E poi per finire abbiamo Federico da Torza di Maisana, La Spezia, dice speriamo, vedi qua, speriamo che il carburante non aumenti. È triste a dirlo, ho dovuto cercare un secondo lavoro per arrivare a fine mese. Poi dice ciao Gianmarco e Flavio. Bene,
1: ciao, grazie.
0: In effetti ci sono tanti che fanno il secondo lavoro perché non arrivano
1: a fine mese. È un peccato.
0: Speriamo in bene che con l'anno nuovo, ma chi lo sa.
1: Esatto.
0: Allora, ultimi due brani, Katy Perry con Smile e poi 1142 con Leaving Me Now.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: bene, siamo contenti. Allora, noi diamo tanto l'appuntamento il giorno 18 di ottobre, sempre alla stessa ora, dalle 16 alle 18 con Chelavi. E poi, tra altre cose, adesso tra un poco ci sarà America Top 40 con Roberto Davi, e a seguire Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi, rotazione musicale, poi questa sera il nostro professore Cavaliere Nero, ovvero sia dalla tavola rotonda, ovvero sia con Emily e la sua Rock On. Allora, da parte di Flavio Landi e da parte di Gianmarco e Liam,
1: ciao ragazzi,
0: ciao, buona continuazione.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre

0: 70 anni, Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Golden Classic.
5: Golden Classic.
4: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Ben trovati sull'autostrada A8 Milano-Varese per lavori. Vi ricordo che fino alle 20 di oggi è chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Lavori in corso anche sull'autostrada A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Qui si transita su una riduzione di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Ma i lavori proseguono anche di notte sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco e il bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Hey, now just get in and close the door.

0: 19 e 0 minuti.
1: Circa 460 megawatt di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 megawatt e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 gigawatt entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro. Fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime, tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua invece la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione Europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva.

0: La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il 500 milioni di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile.
1: Luce verde, Lombardia. Ben trovati sull'autostrada A8 Milano-Varese per lavori. Vi ricordo che fino alle 20 di oggi è chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Lavori in corso anche sull'autostrada A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Qui si transita su una riduzione di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Ma i lavori proseguono anche di notte sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco e il Bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.

Yuri Gagarin era stato il primo uomo nello spazio. 12 aprile 1961, a bordo della navicella sovietica Vostok 1, compì un'orbita completa intorno alla Terra in 108 minuti. La sua frase celebre «La Terra è blu ed è bellissima» cambiò per sempre la storia umana. Buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

Oggi il nostro segnale streaming si stacca dalla Terra per portarvi a 384.400 km di distanza. Parliamo di Luna, parliamo di spazio, di quell'incredibile epopea umana che è stata la corsa al cosmo negli anni 60 e 70. Un'epoca di sfide geopolitiche, ma soprattutto di visionari che hanno guardato il cielo decidendo che non era più un limite.

Allacciate le cinture, iniziamo questo viaggio nello spazio profondo con un pezzo uscito proprio nel luglio del 1969, pochissimi giorni prima dell'allunaggio dell'Apollo 11. Il Duca Bianco, David Bowie, il suo intramontabile Space Oddity.

David Bowie fu ispirato nella scrittura di questo brano dopo aver visto 2001 Odissea nello spazio. Ha ammesso che l'ha scritto sotto l'effetto di stupefacenti, a tal punto che pensava di essere un astronauta anche lui. Pensate che durante i giorni dell'allunaggio la BBC vietò l'uso di questo brano perché poteva portare sfortuna agli astronauti, potevano fare la fine di Major Tom. Ma ironizzando, quando seppero che gli astronauti erano sani e salvi, la misero come sottofondo per parlare della Luna.

La corsa spaziale che ha portato l'uomo sulla Luna, sta prevedendo di portarlo su Marte, è molto legata alla tecnologia. Il computer di bordo dell'Apollo 11, l'Apollo Guidance Computer, aveva una memoria RAM di 4 kilobyte e una memoria ROM di 72 kilobyte. Per fare un paragone, lo smartphone che avete in mano adesso, mentre ci state ascoltando, è 7 milioni più potente del computer che ha guidato Armstrong Buzz Aldrin sulla Luna. Un vero e proprio miracolo tecnologico. Oggi con 4 kilobyte non apri nemmeno il cancello elettrico col telecomando. L'importante è sognare. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi. Avete messo il cuoricino allo speaker?

Uno dei brani più celebri e iconici dei REM, Man on the Moon. Automatic for the People era il 33 giri del 1992. Parlare di spazio è impossibile non parlare di cinema. Se volete fare una maratona cinematografica vi do tre film. First Man, che racconta il lato intimo, umano e claustrofobico di Neil Armstrong. Poi c'è il super classico Apollo 13 col famoso Houston, abbiamo un problema. L'avessi detto io non sarei stato credibile. E poi c'è uno splendido documentario su Netflix sull'Apollo 11 realizzato interamente con i filmati di repertorio a 70 mm. Filmati originali NASA. È spettacolare. Come direbbe un mio caro amico, è pazzesco.

Una telefonata interstellare tra una donna e suo marito nello spazio profondo, fa l'astronauta, ma la voce metallica dice che le nuvole tagliano il segnale. Il prossimo passaggio sarà next year, l'anno prossimo. Correva il 1985, questa era la Rap Band, Close Across the Moon, le nuvole attorno alla luna. Adesso vi racconto la storia di Capricorn One. È un film che ha segnato l'immaginario collettivo decenni di teorie di complotto. Il complotto dell'allunaggio. Un cult del 1977.

La trama di questo film è una bomba di tensione. La prima missione umana verso Marte sta per fallire prima ancora di partire a causa di un difetto letale del sistema di supporto vitale. Per non perdere i finanziamenti miliardari del Congresso e per salvare la faccia, i vertici della NASA decidono di scenare la missione. Mandano il razzo vuoto. Rapiscono i 3 astronauti. C'era anche O.J. Simpson nel cast. Li costringono a recitare su un set cinematografico allestito in una base militare dell'esercito. Davanti alle telecamere fingono lo sbarco sul pianeta rosso. Fin qui tutto bene. Ma il bello, tra virgolette, arriva quando la capsula spaziale vuota al ritorno brucia durante il passaggio nell'atmosfera. Tutto il mondo sa che i 3 astronauti sono morti, ma loro sono vive e vegeti nel deserto e diventano testimoni scomodi, persone da eliminare a tutti i costi. Inizia così una caccia all'uomo spietata con gli astronauti in fuga nel deserto e gli elicotteri sopra. Immaginate la scena. È un thriller straordinario, 1977. È rimasto nella storia perché pochissimi anni dopo lo scandalo del Watergate uscì questo film, intercettando perfettamente la sfiducia dei cittadini americani nel sistema e nelle istituzioni. E se avessero fatto la stessa cosa sulla Luna? Ma cosa si mangia in orbita? Cosa mangiavano sull'Apollo 11?

Duran Duran 1984. L'epoca dei voli spaziali con gli shuttle. Beh, in orbita mangiavano tranne roba tecnologica come si usa adesso. Addirittura Buzz Aldrin portò con sé un piccolo kit di pane e vino e un calice d'argento per celebrare una comunione privata dopo l'allunaggio. Ovviamente la NASA, per non scontentare nessuno, non ne fece parola. Forse c'era qualche ritorsione cosmica in arrivo.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento, residuo variabilità anche al centro sulle regioni adriatiche con qualche piovasco nelle prime ore del giorno sulla costa abruzzese, più soleggiato invece sulle tirreniche. Inizia invece l'instabilità al sud sulle regioni peninsulari, su Sicilia piogge e rovesci con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio con parziali schiarite, in Sardegna poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo al sud e sulle adriatiche. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Viaggiando Night and Day del show con Saverio Lombardi. Scaricate l'app, metteteci un cuoricino. Se vi capita di andare sulla luna, ricordate poi di lavare i vestiti. Armstrong e Aldrin dissero che la polvere lunare attaccata alla tuta, un odore fortissimo e inaspettato. Polvere da sparo e cenere bagnata. Sarà colpa dei rifiuti spaziali che ci sono in giro.

Alzate il volume e spostate gli oggetti fragili. Questa dovete ballarla assolutamente. Che sarà mai poi un lunatico? Un innamorato della luna? Uno che guarda la luna? Uno che ha la luna storta? Gazebo.

Avete presente quando ho caricato una pagina internet e esce errore 404, la pagina non esiste? Beh, su quell'Apollo 11 ci fu l'errore 1202. Che madonna, il panico un po' tutti. Poi si ruppe un interruttore e lo sistemarono con una penna. Piccate il finestrino dello sportello e ci mettete un cacciavite. Il modulo lunare fu guidato praticamente con carburante quasi a zero. E in tutto questo il presidente degli Stati Uniti, Nixon, aveva già preparato il discorso funebre. Si era portato avanti, non sa mai. Era proprio un politico, eh. E in effetti non avevano nemmeno una polizza assicurativa i tre astronauti. Sarebbe costata troppo, ma ne parliamo tra poco. Un po' di serotonina con The Blessed Madonna. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro astronauta, vostro speaker, Saverio Lombardi.

Il termine lunatico indica una persona caratterizzata da un umore instabile, volubile, soggetto a sbalzi improvvisi d'umore. Io pensavo fosse bipolare uno così.

0: se pensate a spazio 1999 oppure Odissea nello spazio, film fatti 40 e passa anni fa, adesso sono estremamente lenti. Era tutto lento negli anni 70.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

C'è un incredibile aneddoto che riguarda l'assicurazione sulla vita degli astronauti. Prima dell'Apollo 11 nessuna compagnia assicurativa voleva stipulare una polizza con i 3 membri dell'equipaggio. Il rischio di morte era troppo elevato. Di necessità virtù, cosa fecero Armstrong, Aldrin e Collins? Durante la quarantena prima del lancio firmarono centinaia di cartoline e di autografi ufficiali. Li consegnarono a un amico fidato che il giorno del lancio e nei giorni successivi li portò nell'ufficio postale per farli timbrare. Se fossero rimasti nello spazio, quelle cartoline timbrate sarebbero diventati cimeli di immenso valore e le loro famiglie avrebbero potuto venderle per mantenersi. Fortunatamente sono tornate a riprendersi i loro autografi.

Le prime canzoni dei Pink Floyd erano Viaggi. Viaggi e Missioni Interstellari. Il genio psichedelico di Syd Barrett. Pensate che i Pink Floyd sono il primo gruppo ad essere volato nello spazio. Nel 1988, il 21 novembre, i cosmonauti sovietici della Soyuz 7 portarono una cassetta dei Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, e la portarono nella stazione orbitante Mir. Questo ha reso i Pink Floyd il primo gruppo rock della storia ad essere ascoltato nello spazio. Beh, a saperlo nel 1988 potevo spedirgli una delle mie cassette. Prime trasmissioni. Magari la primissima. Tutte le volte che si inizia davanti a un microfono ti fanno dire quelle tre parole a cantilena tra un brano e l'altro. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prove tecniche di trasmissione.

Cioè, voi siete tutti matti quando scrivete. Vi dico di interagire, ma poi mi viene da ridere, non faccio più la trasmissione. Qual è il colmo per un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

di Noro, Gigi D'Agostino, In My Mind. Era il 20 luglio 1969, alle 4:57, l'uomo ha messo il piede sulla luna. La conquista della luna oggi non è solo storia, con il programma Artemis siamo vicini a vedere l'essere umano calpestare di nuovo quel suolo per costruire una base permanente, stile base lunare Alfa magari. Per un'ora abbiamo parlato di spazio, dell'Odissea nello spazio con 4 kilobyte di RAM. Abbiamo raggiunto la Luna, abbiamo scoperto che qualcuno ha fatto la comunione per i fatti suoi. Che la polvere lunare puzza.

Di polvere da sparo e cenere bagnata. E che se parti per lo spazio senza assicurazione ti conviene firmare degli autografi prima. Poi mi raccomando, tutti a guardare Capricorn One, perché il complotto nel deserto. Perché alla fine è tutto un sogno, è tutta una favola. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, siamo andati sulla luna e tornati indietro, stiamo per atterrare, ma la musica è cambiata, c'è Robert Miles. Vi ricordo di interagire con noi e se avete voglia di mettervi un cuoricino sulla pagina Facebook o su Instagram, mettetevene due. Il viaggio continua. Voi alzate soltanto il volume.

0: e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord con ampi spazi di sereno, alternati a qualche addensamento, residua variabilità anche al centro sulle regioni adriatiche con qualche piovasco nelle prime ore del giorno sulla costa abruzzese, più soleggiato invece sulle tirreniche. Inizia invece l'instabilità al sud sulle regioni peninsulari, su Sicilia, piogge e rovesci con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio, con parziali schiarite in Sardegna, poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in calo al sud e sulle adriatiche. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Ben trovati sull'autostrada A8 Milano-Varese per lavori. Vi ricordo che fino alle 20 di oggi è chiuso il casello di Castellanza per entrare in autostrada in direzione di Milano. In alternativa si può entrare da Legnano. Lavori in corso anche sull'autostrada A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Qui si transita su una riduzione di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Ma i lavori proseguono anche di notte sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Binasco e il bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
5: Spot! Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
6: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot.

0: È meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978. È considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione.

0: Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
3: Sono le 21 e 5 minuti.
4: 2 minuti, un libro.
5: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.

0: Uccidete pure me, ma l'idea che me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente

0: Noi che passavamo le ore intere sui muretti a parlare con gli amici, altro che WhatsApp.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Grazie a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni Ottanta. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 4 minuti.

Allora, d'ora in poi questa è una sigla che ci possiamo tenere per le aperture di Rock On, eh? Cioè, nel senso, quando non so come aprire, quindi quando mi manca, cioè quando devo raccogliere tempo perché devo aspettare che le webcam funzionano tutte, che devo aspettare che la gente si collega, nel frattempo potrei utilizzare gli Engin de Potrien come tappeto di apertura per Rock On. Non è male come idea, eh? Perché comunque ci carica come brano, ci carica.

Anged Potrien in apertura, cosa si può dire di loro? È una band che ne avevamo bisogno in realtà, di una band così, perché comunque sì, pensate che loro sono un po' quel progressive rock un po' dimenticato nei nostri tempi, no? Perché comunque il progressive rock è comunque molto di nicchia ormai, cioè lo suonano le band professioniste ormai da tanti anni. Invece loro sono nati da poco, sono spuntati fuori così su TikTok e hanno dato sicuramente un cambio, perché in un mondo, in un'epoca dove siamo sommersi da un sacco, diciamolo, di musica di merda, cioè questi se ne escono così, con questo sound, con questo rock progressive, e tu dici, ma che cazzo sta succedendo? Poi tra l'altro loro sono mascherati, cioè allora il chitarrista c'ha questo cappello a piramide con un naso lungo, tutto a pois, il batterista c'ha questa maschera con questo naso molle, ma sono dei folli, raga, andate a vederli, Anged Potrien, e suonano, loro non cantano, suonano!

quasi tutti collegati. Cosa voglio fare questa sera? Una bella puntata rock, di base rock ma molto trash. Quindi si può partire con il rock e poi possiamo andare a finire, che so, a Cristiano Malgioglio piuttosto che a Donatella Rettore. Ma possiamo mettere anche del buon heavy metal e del buon rock and roll. Infatti poi ci sarà una sorpresa, ci sarà un momento e dopo vi dirò perché, come, quando.

Ciao amici di TikTok. Allora, ad esempio, io aprirei già subito in cioè io se fosse per me aprirei subito in trash, ad esempio, no? Cioè questa qua ve la lascio come sigla, però guardate un po' cosa vi faccio, eh? Guardate un po' cosa vi faccio.

Va bene? Allora, se ci siamo tutti, lo sapete, quindi le richieste sono obbligatorie. Serata trash, che puoi mettere quello che vuoi. No, no, certo, Willy, possiamo mettere quello che vogliamo. Diba, ciao Lori. Ciao Lorena, cara, ciao. Ciao Lorena. Allora, ma a proposito, stavo quasi dimenticando, perché la Fede mi ha detto: mi raccomando, ricordati di dirlo, che comunque siamo reduci della serata Black Hole di ieri. Ieri è stato l'ex voto Dark Wave, grazie ad Alba Viola e alla Black Hole. Quindi serata reduci della serata Dark Wave, bellissima ieri sera. Poi ho incontrato un sacco di amici che non vedevo da un po', Aldo e tanta altra gente, e dopo piano piano li saluterò uno alla volta. E tutti che addirittura mi dicevano: oh, ma è un po' che non c'eri, ma che fine hai fatto, ma non vi vedevo da un po', ma come mai? E gli ho detto: ragazzi, abbiamo mancato per un po', ma adesso abbiamo tornati. E quindi, insomma, si stavano preoccupando, dicevano: no, ma infatti io però ti vedevo solamente in radio, ma non ti vedevo più qua, mi stavo preoccupando, cos'è successo? No, no, tranquilli, abbiamo mancato, ma ora abbiamo tornato anche al Black Call. E quindi serata reduce veramente molto bella. E che cosa dovete fare stasera? Dovete buttare dentro un sacco di roba. Quando è che facciamo una puntata su Levi Power? Assolutamente, la facciamo prossimamente, Bonè. La facciamo, è tra il pacchetto che ho ordinato per queste ultime puntate, assolutamente. Allora, iniziamo del tutto. Allora, per darvi un'idea di quello che è la puntata di questa sera, inizio io con la prima, il resto ce lo mettete voi. Questa sera la locandina, quindi non è la Fede, ma è Gin Gin, il cane della Fede. Quindi abbiamo preso il cane della Fede, perché siamo in trash, quindi col faccino trash di Gin Gin, non poteva altro che rendersi disponibile lui questa sera, quindi per la locandina. Vi do un esempio io di quello che voglio fare questa sera, voi seguitemi. Questa è l'idea di questa sera di Rock On.

Lo so, cara Elena, mi fa questa scritta Malgioglio, ma la versione più famosa è quella di Stefania Rotolo. Certo, è vero, però Malgioglio la scrisse per Stefania Rotolo, perché sappiamo che Malgioglio scrisse un sacco di canzoni per un sacco di cantanti degli anni 70, no? E Stefania Rotolo fu una, ovviamente, delle più scelte da Malgioglio. Purtroppo poi è scomparsa molto giovane, Stefania Rotolo, purtroppo per un brutto male, quindi non raccontò purtroppo troppo in musica, ma ha cantato delle grandissime canzoni. E va bene, dai, un pezzettino ce la facciamo, anche quella di Stefania Rotolo, giusto un pezzettino, dai. Dai, che questa qua è molto più calda di quella di Malgioglio, eh. E dopo, visto che sono arrivate un sacco di bellissime richieste, bella, dai, eh.

0: Azione grande, grande, carissima amica su Telegram. Va bene, allora, ora si fa sul serio, ragazzi. Se avete visto Gomorra, la serie TV, preparatevi, ragazzi, perché in questa sera trash vi faccio sentire un pezzo rock italiano napoletano da farvi venire la pelle d'oca. Madama Blu. Allora aspettate, perché lui è... Aspettate. Ah, giusto. Lui è Franco Riccardi, colonna sonora di Gomorra, la serie TV. Raga, un pezzone della Madonna. Solo in queste serate rock on in trash ce lo possiamo permettere. Il video bellissimo, girato in mezzo alle vele di Napoli. Architettura brutalista. Dai, rock italiano napoletano. E poi vengo a prendervi con le vostre richieste, uno per uno.
1: E perché se non fanno?

Minchia raga, che pezzo! No, no, io... io me ne innamorai quando vedi... Gomorra! E partì sto pezzo... Io mi ricordo le scene tra Ciro Di Marzio e Jenny Savastano. Amici nemici, sono io tuo frate, non sei mio frate, sono io figlio Savastano. Questo momento Ciro, mo amma fa. Tu non sei mio frate, sono io figlio Savastano, tu a starite.

pezzo tra le vele di Napoli. Ho detto cazzo! Ma che pezzo è? Va bene? È quello che succede a Roccona, ragazzi. Allora, la Sabri, io volevo chiederti un brano che è più che una dedica, è un mio amico, certo, cara, assolutamente. Certo, sì, poi dopo ne parliamo. Dopo, se perdo questo messaggio, me lo ricordi, perché comunque noi ci siamo messi d'accordo oggi per questa cosa. E si fa. Ma che cazzo sta a dire? Che cosa, Willy? No! Vabbè, erano delle piccole scene di Gomorra. Comunque sì, certo. Vedrai che comunque, come ti ho promesso, quel momento lì sarà contestualizzato, cara Sabri, e faremo anche quello che dobbiamo fare. Allora, ho visto che già Willy mi ha mandato qualcosa, anche Bonesso. Bonè, cosa mi hai mandato? Allora, va bene, lo sapete che mi dovete linkare. Se non mi scrivete i titoli, lo sapete che mi dovete linkare tutto su Facebook, in modo che io prendo direttamente lì. E poi già vedo appunto le altre richieste qua su Telegram. Bellissimo, grande Andrea, madonna ragazzi. Emi, cosa ne dice questa sera di un bel cavallo bianco dei Mattia Bazzaro? Ma stai scherzando? Ma è un pezzo della madonna. Emi, Litfiba, qualcosa, beh certo sì, qualcosa di Litfiba di 17 re la possiamo mettere. Poi c'è un pezzo di Bon Jovi che, Barbie, mi devi ricordare come si chiama, quindi riscrivilo ovviamente, perché sennò dimentichiamo, perché so che volevi anche tu un pezzo di Bon Jovi. Poi abbiamo Painkiller con Judas Priest per quanto riguarda la Fede, che mi ha raccomandato di mettere quel brano. Sto caricando il pezzo di Willy, ma mi piacerebbe mettere anche un pezzo qua. Oh, che bella questa! Ma sì, dai, sapete che cazzo vi dico? Che la mettiamo? È una cover dei Dope. Beh, la conoscete tutti, guarda. Io credo che si disannuncia da sola questa canzone appena la faccio partire. Intanto, guarda, preparo il pezzo di Willy, che già vedo la copertina super trashissima, adoro. E quindi, però, adesso voglio... eccolo qua, pezzo di... bello, grande Pino Rock, che mi fa... Emi, sbatti questo, non c'è nemmeno bisogno di disannunciarla. Bay of Roses di Bon Jovi, certo, però lo sai che me lo dovrei ricordare migliaia di volte, vero? Sì. Questa la conoscete tutti, è una cover, ma la conoscete tutti. Bella, di 69 Days Lost Boys, era quella che avevi detto l'altra volta che proprio non sei riuscito a mettere. Va bene, Sabri, allora ho preparato tutto, beh, pronti a ballare? Raga, vi faccio ballare. 3,

0: Pezzo trascione di Willy. Eccolo qua. Allora si chiama. Oh, però allora TikTok qua non va bene perché mi copre il titolo e quindi dei brani che devo mettere. Duro. Oh, Willy, che cazzo è? Art of Law. Duro. Ah, minchia, mi sa che mo si parte col trash quello serio, ragazzi. Fino adesso abbiamo scherzato. Mo sovvolateli per diabetici. E che vuol di? So cazzi amari!
1: Germano, io ti porterò con me nel tempio della notte.
0: Inizia il trash, raga!
1: Sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

0: Beh, raga, che botta, oh! Si sa che con Willy sono cazzi amari. Sono volatili per diabete. No, com'è? Sì, sono volatili per diabetici. Oh, raga, bella Michael, eh? Ragazzi, Michael è un ragazzo molto giovane. Cioè, ci ha chiesto Renato Zero. Ma dai, Renato Zero. Oh, sapete cosa vi metto di Renato Zero? Vi metto... Dai, vi metto questa di Renato Zero. Mamma, raga, come andiamo nel trash. Andiamo nel trashissimo con Renato qui, eh. Aspetta, che questa è bella, eh. Aspetta che questa è bella di Renato Zero. Andiamo. Vi metto questa qua di Renato Zero. Poi vabbè, mi stanno arrivando delle richieste spaventosissime, raga. Bellissima. No, vabbè, vi adoro. Sentite un po' qua. Renato Zero, raga. Renato Zero per pochi questo, eh.
1: Attenzione, avvertite.

Allora, sulle note di questa canzone voglio cogliere l'occasione di fare un momento adesso, un attimino, fermiamoci un attimo, cioè siamo, ritorneremo molto presto Trash, cioè nel senso nella stessa puntata, sono le 22.40 e volevo fare un momento. Oggi mi ha scritto un'amica che ci segue spesso qua a Rock On, la Sabrina, che è anche presente qua. Sabri, vieni qua, batti un colpo. Cioè dobbiamo fare una piccola cosa, un piccolo, come si dice, un omaggio. Adesso io non conoscevo questa persona, ma so che mi ha detto la Sabri che era un musicista, che aveva una band e suonava quindi delle cover band in giro per i locali, e quindi insomma si dava da fare. Poi comunque con la sua band ha fatto anche un brano proprio, no? Quindi come tante band poi vanno, no, a fare nel corso degli anni della loro carriera, no? Allora aspetta, perché ho perso il messaggio, eccolo qua. Allora, cara Sabri, che oggi mi hai chiesto, no, di fare questo, eccoti qua, eccoti. Allora, lui si chiamava, aspetta perché ho perso il messaggio con il nome e il cognome. Ce lo puoi scrivere per favore? È vero, perché comunque mi hai audiato, quindi non mi è rimasto scritto quello che mi hai detto, quindi se puoi farci una piccola, tu, perché io ti do il via se possiamo farlo, quindi nome e cognome, io do a te quindi l'ok se possiamo farlo, quindi lo puoi scrivere chi era questo ragazzo che purtroppo è venuto a mancare in modo molto prematuro. Intanto sì, grazie, vedo che mi stanno arrivando, va bene, mettiamo dentro la cartella delle richieste. Dopo abbiamo 69A's, più tardi 69A's, Mattia Bazzar, Bon Jovi, richiesta dalla Barbie, poi verso la conclusione Painkiller, perché chiudiamo alla grande con il pezzo bastardissimo della Fede, sempre molto leggera, e richiesta della Fede, poi abbiamo Bonesso, eccolo qua, poi abbiamo ancora altri pezzi che arrivano dagli amici di Telegram, ok, quindi eccolo qua, lui era Gigi, Brusaferri, quindi era un musicista che purtroppo è venuto a mancare in modo molto prematuro, come purtroppo succede, mi tocca dire spesso, a volte anche un po' la maledizione dell'artista, a volte un po' la maledizione del musicista, che vabbè, non si sa, noi non sappiamo per quale motivo e non lo diremo, i motivi della sua mancata improvvisa, ok? Però noi abbiamo qua un pezzo, il brano si chiama The Best Time of Angels e la band erano i Sick Brain, quindi loro suonavano, lui cantava e suonava per i Sick Brain, giusto Sabri? Dimmi se sbaglio. E noi questa sera, grazie alla Sabri che voleva fare questo omaggio, quindi volevo cogliere perché la cosa è fresca e purtroppo ieri c'è stato, diciamo, la funzione, e quindi è inutile far passare una settimana. Ho detto buttiamola dentro questa sera, tanto io sono in grado comunque di contestualizzare il momento e di fermare un attimino la giostra. Poi però dopo ritorniamo a suonare del trash, ma qua ora ragazzi si suona del gran rock and roll. Sentite un po' i Sick Brain e l'omaggio a Gigi Brusaferri. Eccolo qua, a Rock On. Dai raga, dai. Grazie alla Sabri.

Ah no, c'è un errore? Perché scusa, infatti, ecco, infatti anche Pino Rock mi sta dicendo. No raga, c'è un errore, allora scusa, Il link, mi devi rimandare il link, cara Sabri, perché... Ah, no, no, ok. Calmi ragazzi, errore mio perché ho cannato il link. In realtà ho sbagliato la cartella e l'ho messa dentro perché... mi si vuoi che ti sei sbagliato la grande, lo so, fermi ragazzi. Li ho fermati subito, ok, tranquilli. Quindi rifacciamo, aspettiamo un secondo, lo rifacciamo questo, quindi adesso mandiamo così. Facciamo... Ah, va bene. Va bene, caro Fabio. Nel frattempo facciamo così, mandiamo il pezzo di Mattia Bazzala, anche perché c'ho un sacco di brani questa sera, mi sto rimbambendo. Quindi Mattia Bazzar, Bon Jovi, poi quello di Bonesso, poi ancora ho visto che qualcosa mi ha mandato qualche nuovo link per quanto riguarda Willy, ma poi ci sono altri brani e mi ti prego non mi dimenticare, no, non ti dimentico, a te anche qua su Telegram, assolutamente ragazzi, no, però devo comunque riparare a questo errore, quindi perché, adesso ho capito, perché i Sick Brain li ho presi da Telegram, che era una richiesta e io ho confuso quindi la cartella. Sì, esatto, ho fatto un casino. Il brano è giusto, ok? Il brano è giusto, ok? Però il Sick Brain, allora che cos'è Sick Brain? Cerchiamo di capire. Il brano è giusto però, giusto? Ok, perché siccome mi sono arrivati un sacco di bai nel frattempo, io ho fatto un po' un piccolo casino. Quindi, Sabri, allora, confermami veramente se il brano... è giusto quello che stavo mandando, perché sennò almeno lo rimando, perché siccome qua nel frattempo mi sono arrivati un sacco di canzoni che sono entrate dentro la cartella e quindi io involontariamente ho messo tutto dentro, ho fatto un macello, vabbè ragazzi si sta, no ragazzi cos'è, da quando fuma la cicoria, no io non fumo la cicoria, no Sabri dimmi se il brano è giusto. Dimmi se il brano è giusto perché lo facciamo ripartire. Raga, però chiedo una cosa ai ragazzi di Telegram. Vedete, ecco, questo errore qua è stato fatto, scusate, adesso io non voglio sgridarvi, perché per carità di Dio non voglio farvi il cazzatone, perché voi siete qua per divertirsi tutti insieme, dobbiamo fare rock on, e quindi rock on lo fate anche voi. Però raga, vi chiedo una cosa, allora, se voi mi continuate a linkare tutti i brani, ok? Uno dietro l'altro, io vi chiedo un attimino, perché è bello che voi mi mandate le canzoni, quindi adoro, però raga, così si crea un casino della Madonna, infatti io ho fatto un errore, quindi perché ho sbagliato a mettere dentro i brani, dentro le varie cartelle, perché io qua lavoro con un database, ok, dove io metto i link o i brani che voi mi inviate e quindi li metto dentro varie cartelle, no? Per fare quindi in onda, prossimo in onda 2. Ok, questa è una tabula tecnica di lavoro che ho io, quindi per capire come sto lavorando. Però se voi mi inviate i brani e io poi sbaglio, ovviamente, perché me ne arrivo uno dietro l'altro e li metto dentro le cartelle sbagliate, questi poi dopo sono le conseguenze. Quindi vi chiedo da Telegram, solo da Telegram, di cercare un attimino di avere un po' più di accortezza, perché sennò poi dopo facciamo questi errori e io mi confondo quindi con i brani che devo mandare. Però Sabri, mi dici quindi, allora hai capito male, il brano è giusto, ok, quindi va bene, lo posso mandare Sabri quel brano? Confermami, ti prego, perché così lo mandiamo e riprendiamo a fare quindi il momento. Poi ho visto Pino Rock, Noemi, l'errore è stato anche mio, no vabbè tranquillo, cioè non sto facendo mia colpa raga, cioè non sto pretendendo che siate là a dire mia colpa, dico solamente un attimino di darmi un attimo di tregua, perché se io sto parlando e voi comunque mi linkate un pezzo dietro l'altro, io dopo comunque mi rimbambisco veramente e non riesco quindi più a capire quello che sto facendo, capito? Quindi dopo le conseguenze sono queste. Intanto pigliamoci un attimino di pausa, cioè non una pausa, mettiamo un attimo il brano che avevano chiesto qua su Telegram, no anzi facciamo così, mandiamo quello con Bonesso, poi Bon Jovi, così almeno riprendiamo, e poi dopo rifacciamo il momento del, eccolo qua Sabri, Gigi Brusaferri non era il cantante dei Sick, hai capito male, Gigi era un tatuatore, scusami, hai ragione, tatuatore e faceva parte
degli Hells Angel, giusto? Ok, perfetto, ho capito, scusami Sabri, oggi mi sono rimbambito io, all'inizio avevo capito io, scusami, perfetto, io mi ricordo quello che dovevamo dire, ma mi sono rimbambito io, hai ragione. Allora, esatto, come dice la buona Sabri, vabbè ragazzi, venite qua a fare radio al mio posto, che cazzo vi devo dire, è inutile che ti incazzi pure tu e rompi le palle, tu dall'altra parte di Telegram, oh, vieni tu qua a fare radio al mio posto e vediamo poi che cazzo, vi voglio vedere qua a coprire tutta sta roba, comunque. Allora, Gigi Brusaferri era un tatuatore, raga, era un tatuatore, e la dedica comunque del brano che stava mettendo è giusto, quindi Sick Brain con The Best of Angel, che è la Sabri che vuole dedicare all'amico purtroppo che è scomparso, ok, che faceva parte di un'altra band, ok, che erano gli Hells Angel, giusto Sabri, ho detto bene questa volta, eh? No, scusami Sabri, ti chiedo scusa, ma purtroppo qua l'errore è stato mio, ma anche comunque di questi amici di Telegram che mi hanno un po' rimbambito. Quindi rifacciamo partire. Il brano era giusto, ma era sbagliata la dedica. Ok? Dai. E poi dopo ricominciamo con gli altri brani.

va bene, ho capito. No, giusto. Giusto, gli Ace of Angels, gli Ace Angels erano quindi un gruppo di motociclisti dove lui quindi ne faceva parte. Lui era un tatuatore, purtroppo scomparso prematuro, ragazzi. E quindi la Sabri voleva fare questa dedica, giustissima. Io credo che sia una cosa giusta dedicarla qua a Rocconi, in un programma comunque rock heavy metal da sempre, quindi da anni. E quindi noi qua abbiamo fatto nel corso degli anni un sacco di dediche. Quindi a persone scomparse, a persone anche con per altri motivi. E quindi mi sembrava giusto, ovviamente, quando oggi poi la Sabri mi ha parlato di questa cosa qua, mi sembrava giusto quindi dedicare questa sera l'angolo quindi a questo momento, anche in una puntata trash per divertimento, per ridere, ma non importa, è comunque rock heavy metal, è comunque trash, tutto quello che fa parte anche di questa dedica, ovviamente trash nel senso positivo in questo caso. Trash intendo dire musicalmente. Comunque, noi ci prendiamo ancora un bel po' di minuti, ragazzi, perché io devo recuperare ancora un bel po' di minuti per Rocconi, perché abbiamo perso un po' di tempo e ci sono ancora un sacco di dediche da mandare. Quindi, Sick Brain, The Best of Time Angel, la dedica è A G Brusaferri, ok? Quindi tatuatore degli Ace Angels, gruppo di motociclisti, questa volta l'ho capita, l'ho detta tutta, ok? Chiedo scusa Sabri, perdonami, ma mi sono rimbambito quindi con il cambio dei brani qua e ho perso un po' quello che devo dire. Peccato, perché comunque la volevo fare col cuore questa cosa, ma in qualche modo ne siamo usciti, in qualche modo. Tra l'altro pezzone della Madonna, eh. Allora, prossimi brani, chiuso con la dedica, grazie Sabri per questo momento. Pezzo di Bonesso. Poi abbiamo Bed of Roses, per quanto riguarda Bon Jovi, la Barbie, mi confermi? Poi abbiamo un pezzo di, Jam Boy, cazzo, Jam Boy con Willy. Poi andiamo, ragazzi, dopo andiamo a raffica con i pezzi più trash della Madonna, ve lo dico, Dopo Jam Boy, raga, andiamo con il trash più trash della Madonna, quindi ultimi pezzi un po' così. Volevo fare anche un po' di rock, ce l'abbiamo fatta, Va bene, e quindi pezzo di Bonesso subito e poi si prosegue con gli altri pezzi. Dai, in conclusione comunque, raga, pezzo trash uno dietro l'altro. E comunque vorrei Nada, vorrei Rettore, vorrei... Dai, su, ce la facciamo, eh?

AI questa volta, però, eh. Va bene, comunque, no, Bonè, ci stava. Barbie, ci confermi per favore Bon Jovi, perché veramente ho paura di fare cazzate. Andiamo con i Gem Boy? No, io vorrei andare prima con... Sì, facciamo così. Allora, guardate, ragazzi, no, non potete immaginare che cazzo di pezzo che mi è arrivato. Io non ve lo voglio, anticipare, perché voglio farvelo partire così e poi dopo, cioè, ve ne renderete conto dopo mentre lo ascoltate, veramente. Michael, che pezzo vuoi? Dimmi, non ho capito. È Bed of Roses di Bon Jovi, sì, ok, perfetto. Bon Jovi, dai, facciamo così. No, raga, no, devo, dai, vi prego. Perdonami, promesso che dopo andiamo con Bon Jovi, poi Gem Boy e poi andiamo a raffica da tutto trash, però qua dobbiamo spezzare per forza. Prossimi pezzi, ragazzi, prossimi pezzi. Allora facciamo così, Sandro Giacobbe e poi ci uniamo con Bed of Roses di Bon Jovi e poi Gem Boys. Guardate che scaletta che vi ho preparato, cazzo!

Dai raga, che facciamo una bella scalettina adesso, quindi da Sandro Giacobbe passiamo immediatamente a Bon Jovi e poi Jam Boy. Vedete un po' che cazzo vi sto preparando questa sera. Dai raga, preparatevi, da Sandro Giacobbe a Bon Jovi, preparatevi.

Va bene, allora tagliamo un po' i pezzi perché sennò non ci stiamo dentro. Quindi va bene che tanto ormai finiamo tardi, ovvio, però adesso facciamo una carrellata di trashissimo. Quindi, perché dopo dobbiamo chiudere alla grande con un pezzo heavy metalissimo. Raga, lo so, la connessione fa un po' cagare questa sera. Bonesso, cos'è? Classicone, che cosa? Mi dite se è ripartito su Facebook, a me qua mi dà di sì, ragazzi, lo sapete che almeno una volta ogni tot, almeno due volte al mese ci deve rompere le palle la connessione qua, lo sapete come funziona. Raga, andiamo con Jam Boy, dopo Bon Jovi, Jam Boy, mi sembra giusto, suona anche, ci sta, anche perché dopo, mamma che cacchio mi è arrivato, Jam Boy da Willy, dai.

Ste da Telegram, mi raccomando. No, questa no, cavolo. Aspettate, no, aspetta che questa qua la tengo sotto. No, mi dispiace, porca miseria, perché è caduta la linea qua su Instagram, ma volevo farla partire, perché è una bella canzone. E allora, pensate un po', Madonna, l'avevo dimenticata. È grande quindi Fabio, su Telegram che me l'ha ricordato. Ciao Alfredo, ciao carissimo su Facebook, ciao. Quindi anche lui ieri, reduce dal black hole. No, va bene, cavolo, l'avevo dimenticata. Beh, ovviamente abbiamo fatto un po' una carrellata di quelle un po' trashissime, visto che comunque la puntata doveva regalare anche un po' di trash, non solo rock, ma comunque volevo fare un po' di trash, anche se ormai siamo verso la conclusione, quindi dovremmo chiudere ormai e siamo veramente agli sgoccioli. Però questa, raga, questo è un bel pezzo. Arriva da Telegram, da Fabio, me l'hai ricordata, l'avevo dimenticata. Michael, ok, va bene, Albano, che ci stai, trescissimo. Però dimmi, ah, Felicità, va bene, adesso la cerco. Ma sai, caro Michael, non vorrei deluderti, ma quella canzone lì non me la carica. Non so perché, ma io prima, cioè, ho paura che Felicità non me la carica perché l'avevo cercata prima, quindi avevo capito che volevi Felicità, ma non me la carica, non so perché mi dà errore, caro Michael. Quindi ho paura che dobbiamo saltare quella canzone. Raga, mamma mia. Ok, andiamo. Fabio Concato.

0: Io ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da usato, come dici tu, vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sani americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa.
1: Arriva il pezzo forte.
0: Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso,

Angelo, bella, da Bologna. Bella Angelo, con dedica mi fa. Questa è una canzone che ascoltavo stamattina alle 6 mentre mi stavo recando al lavoro. Accendo la radio, Radio Italia anni 60, e parte questo branone della Madonna che ci sa. E in conclusione lo possiamo mettere. Poi raga, due pezzi rock e abbiamo finito, eh. Allora rifacciamo comunque questa puntata trash, eh. Promesso, la prossima però la dedichiamo solo al rettore, Malgioglio, ok, niente pezzi rock. La prossima interamente al trash, quindi Malgioglio, appunto, Cataneo. La prossima volta ci dobbiamo impegnare in un modo diverso, però, eh. Questa era solamente un'anteprima.

Raga, mi mettete nella condizione di tagliare i pezzi? Che vi devo dire? Va bene, che vi devo dire? Kiss! E poi facciamo un'ultima raffica. E poi chiudiamo, ragazzi, perché sennò così non ci stiamo dentro davvero questa sera. Kiss, richiesta da Michael, dai. Cosa abbiamo dei Kiss? Oh, eccola qua.

bestia, perché buona, siamo veramente... Oh, la Lavi, che è un po' che non veniva a Rock On, mi fa piacere. Ciao Lavi, come stai? E poi comunque io e te dobbiamo fare una chiacchiera artistica, lo sai, vero, eh? Abbiamo un discorso artistico in sospeso. La Lavi, grande Lavi, grandissima amica da tanti anni, che è un po' che non ci vediamo, quindi ci dobbiamo vedere per chiacchierare, io e te, lo sai, eh? Abbiamo un discorso in sospeso artistico, sai... di quello che, di cui mi sto occupando ultimamente con le nuove opere AI, e ho visto che te hai apprezzato, quindi dobbiamo parlare, io e te. La Lavi, che un po' che non veniva qua a Rock On, ci chiede questo pezzettone, la mandiamo, bello tra l'altro, curioso di Vasco Rossi, e poi veramente raga, Painkiller in conclusione, e... raga, allora, Fabio, non ti incazzare, cioè, c'è Fabio che è arrabbiatissimo su Telegram. Ragazzi, stasera è andata così. Lo so, ho dovuto tagliare i pezzi, ho dovuto scartare un sacco di brani, e poi tra l'altro c'è anche qua Mario che mi scrive, però se devi fare una puntata trash, non c'entra un cazzo con quella che hai fatto questa sera. Pezzi rock fuori tema, trash heavy metal, cioè o fai una puntata trash o dichiari che fai una puntata rock a ruota libera, così uno non si prepara il trash. In questa puntata non si è capito né merito cazzo. Va bene, d'accordo. Ok, non t'arrabbiare, raga, ero con, ma divertiamoci, ma chi se ne frega. La prossima volta daremo un'altra puntata trash, promesso, non t'arrabbiare. La prossima volta faremo una puntata trash dichiarata, dove metteremo rettore, nada, e infatti mi aspettavo quei brani, va bene, ok. Lo so che tutti i brani che hai messo tu non te li ho mandati, ma per questione di tempo, dai raga. Vabbè,

0: mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No,
0: sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire! Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, non muoio. Me la chiamo. Poi se lo faccio adesso, lavoro, qualche fix.

Di Vasco trash ce ne sono un botto, c'è Susanna, una bambina tutta colorata, che quando va a ballare sembra un'aranciata, bellissima. Poi c'è fegato spapolato, no? La primavera esiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo. Beh, anch'io Di Vasco ne conosco un botto, perché io sono cresciuto con Vasco Rossi. Io sono dell'idea che la prima fase Vasco Rossi, anni 80-90, Vasco spacca. A me, io ho iniziato a perdere la fiducia di Vasco Rossi nei primi anni 2000. Cioè, da lì ho fatto fatica a seguirlo perché poi non mi è piaciuto molto. Però tutti i Vasco anni 80-90, ragazzi, sono intoccabili. Cioè, Vasco ha fatto degli album che sono delle cose spaziali. Sono intoccabili. Vasco anni 80-90 non si tocca, perché ha fatto dei dischi meravigliosi. Io ci sono cresciuto perché mia sorella ascoltava Vasco Rossi di bestia, lei era una grande fan degli anni 80 di Vasco Rossi, e quindi abbiamo a casa ancora dei vinili tipo Alba Chiara, dove viene appunto tratta questa, vabbè, se proprio te lo devo dire. Poi c'è Liberi Liberi, disco meraviglioso, Bollicine, cioè raga, Vasco ha fatto degli album meravigliosi. E gli indiani, sì, non siamo mica gli americani. Tropico del Cancro, mamma mia, grande Pino Rock. Mamma mia, che cazzo hai tirato fuori? L'uomo dai capelli rossi. Urzola, com'è che è? Poi disse, non mi ricordo il testo. Bellissimo cazzo, Tropico del Cancro. Che cazzo di pezzo della Madonna. Grande Pino, bellissimo. Insomma, vabbè, no, ci sta, sono gusti. Però secondo me la prima fase, vero, è stata la migliore. La prima fase di Vasco Rossi, raga, è stata la migliore, non si tocca. Cioè, Vasco ha spaccato negli anni che furono, dai, cioè, dai, anche quando ha fatto l'album che cazzo è, dove tratto guarda la città. Che album è, cazzo, quello? Io c'ho il disco a casa. Oh, che disco è? Dove c'è Ciao, sai cosa ti dico? Ciao. Che disco è? Dove c'è Vivere una favola? C'è chi dice no. Bravo, bravo, c'è chi dice no. Raga, c'è chi dice no è un album da brividi. Cioè, vabbè, io ci sono legato, sono dei dischi della Madonna. Quelle sono canzoni della Madonna, dai. Comunque, oh, dai, Painkiller e poi chiudiamo. Allora, mi dispiace per l'incazzatura, che tra l'altro ha anche lasciato la chat. Ma Pino, ma digli qualcosa. Cioè, Fabio si è arrabbiato di bestia. Raga, qua è Radio Verité, non nascondiamo nulla. Ragazzi, Fabio su Telegram si è arrabbiato di bestia. Ha lasciato anche la chat, ma veramente? Ma dai, ma stai scherzando? Ma se n'è andato? No, si è andato via, ma non ha lasciato la chat. Cioè, è andato via stasera, ma non ha lasciato la chat, però. Dai, Fabio, se sei all'ascolto. Allora, ragazzi, Fabio, ascoltatore affezionatus di Rock On da Telegram, Pino Rock, poi gli parlo io. Va bene, ok. Vabbè, per carità, cioè, se non vuoi più tornare, amen, mi dispiace. Però si è arrabbiato di bestia perché lui si aspettava la puntata trashissima. E poi però mi sono presentato con questa puntata che invece è tutto tranne che trash. Ma non è vero, abbiamo fatto il trash. Vabbè, raga, che vi devo dire? Si è arrabbiato. Che cazzo ti vedevo io? Sì, ma non ha senso. Questo sta fuori. Vabbè, Willy, si è arrabbiato, ci sta. Si aspettava un'altra cosa. Oh, raga. Pezzone in conclusione per la Fede, che mi aveva rassicurato di mandare questo pezzo in conclusione. Sta cazzo!

0: Vabbè ragazzi, intanto devo cogliere anche l'occasione per dirvi che settimana prossima torniamo con Rock On. Faremo un'altra puntata, poi decideremo cosa. Va bene, comunque poi ricordatevi che dobbiamo dare la puntata quella dedicata al cartoni animati. Quella va fatta,
1: è di bestia,
0: Poi progressive, poi trash heavy metal. Abbiamo un bel po' di cose in sospeso. Allora, chiedo ancora scusa alla Sabri per l'errore che ho fatto quando ho fatto l'annunciazione per quanto riguarda quindi la dedica al suo amico scomparso. Chiedo scusa per il casino che c'è stato alla Sabri per la dedica, dicevo, per il casino che c'è stato prima, però spero che in qualche modo siamo riusciti a fare questa dedica. Chiedo scusa umilmente per il grande errore, per un momento delicato. Poi abbiamo dato un bellissimi pezzi, bella anche la Barbie che ci ha fatto ascoltare Bon Jovi, tra l'altro un pezzo che cazzo lo avevo dimenticato, mi ero dimenticato di quel bellissimo pezzo. Bella, ci stava Bon Jovi tra Giacobbe, e quindi poi stato Giacobbe e i Gem Boy in mezzo, abbiamo fatto un po' di cultura musicale. Poi vabbè, tutti i pezzi richiesti, a parte anche le persone che sono arrabbiate che la puntata non era come si aspettavano. Vabbè, Pino Rock si è fatto due risate. Spero che voi comunque in qualche modo la puntata vi è piaciuta. Allora, salutiamo lo sponsor Acqua e Rocchetta. No, ma dov'è Acqua e Rocchetta? Acqua e Rocchetta. Tra l'altro, ragazzi, c'è Rocchetta. Oh, sono anni che la Unziker ci dice come cazzo sta pisciando, Cioè, raga, sono anni che la Unziker si sta bevendo sta piscia qua. Cioè, sta acqua qua che ci dice che va a pisciare. Comunque, poi grazie a Willy per la partecipazione, grazie a Bonesso per la partecipazione. Quindi chiamati in causa. La Fede che questa sera non ha messo il suo volto, ma ha messo il volto di Ghin Ghin. E quindi dedichiamo appunto

0: Questa dovrebbero fare le convulsioni. Cos'è fantali? Cazzo. Ok. A domenica prossima. Ciao amici su Facebook. A chi guarderà la puntata anche nei prossimi giorni, perché poi mi arrivano un sacco di visualizzazioni su Facebook, 100, 200, 300 like, 300 visualizzazioni, quindi io so che c'è un pubblico che segue anche i giorni dopo, ed è dedicato quindi a voi questo grande abbraccio, al pubblico di Facebook del giorno dopo. Serve ossigeno anche. Rocon finisce qua, domenica prossima vediamo che cazzo fare. Pino Rock, grazie. E grazie a tutti gli amici che... No, raga, no.
1: No, no. Raga, state buoni su Telegram.
0: Nessuno farà la morale, il culo
1: a Marco che ha lasciato il gruppo.
0: È una sua scelta. Se è arrabbiato, è un fatto suo. Va bene, poi se gli volete parlare, parlategli. Ma oh, cioè, io non obbligo nessuno a venire a Rock On, eh.
1: Ci mancherebbe altro. Mi dispiace che si sia arrabbiato. Raga, stasera è andata così. E poi vediamo se vorrà parlare con me, ci parlerò comunque.
0: Grazie Pino, grazie a tutti gli amici di Telegram. Sabrina, un'altra Sabrina, abbiamo due Sabrina, un'altra Sabrina su Telegram che ci scrive. Va bene, non vuol dire nulla, anche a me tante volte capita che tu non riesci a mettere i brani per questione di tempo, per questione che l'hai passato involontariamente, ma io non me la prendo. Sono qua comunque per ascoltare il programma e non per arrabbiarmi, anche perché ascoltare Rock On è un rilassamento. Se poi passa la mia canzone sono più che felice. Grazie Sabri, ti abbraccio. È così che deve essere lo spirito di Rock On, secondo me, capito? Cioè, non dovete arrabbiarvi se io poi non riesco a mettere i brani che mi avete chiesto, davvero. E quindi domenica prossima solo Inni Sacri. Ci sta però, bravo Bolè. No, va bene, domenica prossima non lo so. Comunque abbiamo il pacchetto prossimo con Progressive, con cartoni animati. Oh, se mi gira il cazzo, domenica prossima facciamo cartoni animati.
1: Cartoni animati facciamo. Preparatevi. Ah! Domenica prossima. Raga, veramente...
0: Oh, io voglio un regista. Io questa... Allora, faccio finire l'anno. Cioè, faccio finire... Da gennaio io voglio il regista. Basta. Io me ne voglio andare di là e non voglio fare un cazzo. Voglio il regista.
1: A domenica prossima. Ciao.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.

0: Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò nei Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 3 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.